Bird. Il suo nome, Bird. Vecchio pistolero, il più vecchio. Con strade sulla faccia camminate da infinite sparatorie, diceva Schatz. Gli occhi deglutiti dal cranio e mani di ulivo, le mani veloci, rami d'inverno. Stanchi. Il suo pettine al mattino, bagnato d'acqua, rigare i capelli bianchi all'indietro, trasparenti ormai. Polmoni di tabacco nella voce che piano dice: che vento, oggi. Niente di peggio che non morire per un pistolero. Guardarsi intorno, ogni faccia mai vista può essere quella dell'idiota di turno, arrivato da lontano per diventare quello che ha ammazzato, Clay, Bird, Puller. Se vuoi sapere quando si diventa un mito, allora ascolta. E quando ti ritrovi a duellare sempre di schiena, finché ti vengono incontro da davanti, sei solo un pistolero. La gloria è una scia di merda, dietro la schiena. Sbrigati, coglione, gli dissi senza nemmeno voltarmi. Il ragazzetto aveva un cappello nero e in tasca qualche stronzata che era il ricordo di un odio lontano e la promessa di una qualche vendetta. Troppo tardi, coglione. Con queste strade sulla faccia, vecchiaia vigliacca, a pisciarmi addosso la notte, il male bastardo sotto il cinturone, come una pietra rovente tra la pancia e il culo. Non viene mai giorno, e quando viene è un deserto di tempo vuoto da attraversare. Come sono arrivato qui, io? Come sparava Bird. Teneva le fondine al contrario, con il calcio della pistola che usciva in avanti. Estraeva a braccia incrociate lui, la pistola destra nella mano sinistra e viceversa. Così, quando ti veniva incontro, le mani a sfiorare le pistole, sembrava una specie di condannato, qualcosa come un prigioniero che stesse andando al patibolo, con le braccia legate davanti. Un istante dopo, era un uccello rapace che apriva le ali, una frustata nell'aria e il geometrico volo di due pallottole.

Cos'è allora questo strisciare nella nebbia delle mie cataratte? Costretto a contare le ore, io che conoscevo gli istanti, ed era l'unico tempo che esisteva per me. Ci ho vissuto eternità, dove gli altri vedevano attimi. Lo scarto di una pupilla, le nocche sbiancate intorno a un bicchiere, uno sperone nel fianco del cavallo, l'ombra di un'ombra sul muro blu. Per loro era come un flash, ciò che per me era una mappa, una stella dove io vedevo cieli. Io pensavo dentro pieghe del tempo, quando per loro erano già un ricordo. Non c'è altro modo, mi avevano insegnato, per vedere la morte prima che arrivi. Cos'è allora questo strisciare nella nebbia delle mie cataratte? Costretto a spiare le carte degli altri, mendicando battute dalla mia sedia, sempre quella, in seconda fila. La sera a tirare sassi ai cani in tasca, soldi da vecchio che le puttane non vogliono. Li prenderà un mariachi quando verrà. Che sia triste e lunga la tua canzone. Voglio ballare questa notte, fino al tramonto.

dicevano che Bird si portasse sempre dietro un dizionario francese. Ci aveva studiato tutte le parole, una dopo l'altra, in ordine alfabetico. Era così vecchio che aveva già fatto il giro e adesso se ne stava dalle parti della Jeep per la seconda volta. Nessuno sapeva perché mai facesse tutto quello. Però una volta, a Tandleton, dicono che si avvicinò a una donna, bellissima, alta, occhi verdi. C'era da chiedersi come fosse finita lì. Lui le si avvicinò e le disse: Enchanté. Clay Bird Puller morirà in un modo bellissimo, diceva Chef. Gliel'ho promesso. Morirà in un modo bellissimo.

Fino all'ultima nota, sono le 15:10, era Mediterraneo, singolo del cantautore italiano Herman Meta, pubblicato il 3 maggio del 2024 come terzo estratto dal quinto album in studio Buona Fortuna. Il brano scritto e composto dallo stesso cantautore con Giovanni Polex è stato raccontato nel suo significato dallo stesso cantante riferendosi al Mar Mediterraneo. Il brano è stato presentato per la prima volta dallo stesso cantautore nel corso del festival musicale del concerto del 1 maggio del 2024. Era il primo titolo del programma in lingua italiana di oggi, di questo giovedì 3 settembre 2026, contento di ritrovarvi dopo un periodo di ferie che mi sono permesso dal 14 agosto, non ci sono stato più con voi in studio, vi ritrovo con un piacere rinnovato, ritrovo l'amica Noel Seidi che ci terrà compagnia al lato tecnico. Mediterraneo era il primo titolo, ci saranno anche dunque Volare, remix di Volare, un altro remix di Mina, ancora Festa Totale di Paola e Chiara, Ma non tutta la vita, Sono i ricchi e poveri, L'emozione non ha voce di Adriano Celentano e poi scusate, Storia d'amore sempre di Eros Ramazzotti, piuttosto di Adriano Celentano, se no La vita mia di Amedeo Minghi. Questi titoli che vi propongo oggi, prima di andare avanti con la musica, vorrei ricordare che dopo parleremo dei giochi universitari africani per la prima volta al Cairo a settembre. Ricorderemo il programma della terza giornata del campionato di calcio italiano che inizia domani. E poi scusate, cose che succedono in diretta. E poi tanta musica, come dicevo prima. Tanti titoli e vorrei offrire tutti i titoli del programma in lingua italiana di oggi a Shaima Nakash, a Meni Jeljli, Shaima Hamemi e poi ovviamente Asma Bokhris, quattro ragazze, belle donne direi, ricordo Shaima Nakash, Meni Jeljli, Shaima Hamemi e Asma Bokhris. I titoli del programma in lingua italiana di oggi, cominciando con Volare, titolo di Amedeo Minghi piuttosto di Domenico Modugno, con il quale ha vinto un festival di Sanremo negli anni 50, se ricordo bene. Subito dopo ci sarà ancora di Mina e poi Festa Totale di Paola e Chiara. A queste ragazze dunque i titoli che stiamo per ascoltare, ricordo Shaima Nakash e Meni Jeljli, Shaima Hamemi e Asma Bokhris, quattro belle donne. A voi questi titoli e auguro a tutte quante tante belle cose.

Eccoci di nuovo in studio, era festa totale di Paola e Chiara. Parliamo dei giochi dell'università o giochi universitari. L'Egitto dovrebbe ospitare dunque questi giochi prossimamente. Allora, l'Egitto ospiterà per la prima volta nella sua storia i 12esimi giochi universitari africani Cairo 2026, le cui competizioni si svolgeranno dall'8 al 16 settembre nella capitale. Lo ha annunciato il portavoce della presidenza egiziana dopo un incontro tra il presidente Abdel Fattah el-Sisi, il primo ministro Mustafa Madbouly e ministri competenti per mettere a punto i preparativi. Il torneo riunisce i giovani del continente africano all'insegna di unità, lealtà e scambio culturale tra le istituzioni accademiche africane. Vi parteciperanno circa 2.000 persone tra atleti e accompagnatori provenienti da 81 università di 17 paesi africani che si sfideranno in 18 discipline sportive e 3 giochi ricreativi per favorire l'interazione. 4 competizioni saranno dedicate agli atleti paralimpici per promuovere i valori dell'inclusione. A margine della competizione, la British University egiziana ospiterà una conferenza africana sullo sport universitario e una cerimonia per i 55 anni della fondazione della Federazione Africana dello Sport Universitario. È intanto già iniziata la staffetta della torcia che dalla sede del Ministero dell'Istruzione Superiore nella nuova capitale amministrativa si sposterà in diversi atenei. L'evento è organizzato dai ministeri dell'istruzione superiore e dalla ricerca scientifica, della gioventù e dello sport in collaborazione con la Federazione Sportiva Universitaria Africana, la FASU, e la Federazione Sportiva Universitaria egiziana. Ovviamente il presidente Sisi ha disposto che i giochi siano presentati in modo prestigioso e onorevole. Era dunque due informazioni a proposito di questi giochi universitari Cairo 2026, le cui competizioni si svolgeranno dall'8 al 16 settembre nella capitale.

odiavo ero contro di lei. Se non ero stato il suo ragazzo era colpa di lei. E uno schiaffo all'improvviso le mollai sul suo bel viso.

Bellissimo titolo di Adriano Celentano, una canzone d'amore da non mancare assolutamente. Domani la Città della Cultura ospita, in occasione della del settantesimo anniversario della fondazione della Guardia Nazionale Tunisina, una mostra aperta al pubblico dedicata all'istituzione tunisina affiliata al Ministero dell'Interno. Lo ha annunciato il portavoce della Guardia Nazionale, il generale di brigata Hossein Din Jbebli, intervenendo oggi sulle onde di una radio privata. Nell'ambito dell'iniziativa sarà proiettato il film documentario El Amena, cioè La Fiducia, prodotto dal National Guard Sports Club con il contributo della Direzione Generale della Guardia Nazionale, diretto da Marwa Benjmea e scritto da Walid Mokrai. Secondo Jbebli, il film affronta i valori del patriottismo, della responsabilità e della devozione alla patria, presentandoli come un messaggio tramandato di generazione in generazione. Il portavoce ha inoltre annunciato due ulteriori proiezioni gratuite del documentario in programma domenica 6 settembre presso la Città della Cultura alle 11 e alle 16. La Guardia Nazionale Tunisina, ricordiamolo, fu istituita con un decreto del 6 settembre del 1956, emanato nel periodo della presidenza di Habib Bourguiba. Il primo nucleo del corpo, composto da circa 1000 membri, fu formato da combattenti della resistenza, o se volete fellega, e volontari, sotto la supervisione del primo comandante della Guardia Nazionale, Tijani Khtari. Questo dunque per quanto riguarda domani la Città della Cultura. Ricordiamolo, ospita in occasione del 70° anniversario della fondazione della Guardia Nazionale Tunisina una mostra aperta al pubblico dedicata all'istituzione della Guardia Nazionale. Questo per la mostra. Se non per il calcio, ricordo che la terza giornata del campionato di calcio italiano inizia domani con un anticipo alle 19:45 Genova-Como, poi alle 14 sabato 5 settembre Fiorentina-Torino, alle 17 un classico del calcio italiano, Inter-Napoli, e poi alle 19:45 Roma-Atalanta. Domenica 6 settembre prosegue la terza giornata con alle 14 Frosinone-Venezia-Parma, Monza alle 17 Bologna-Sassuolo e alle 19:45 un'altra partita da non mancare, Juve-Milan, giornata che sarà completata questa terza il lunedì 7 settembre con alle 17:30 Cagliari-Lecce e alle 19:45 Udinese-Lazio.

0: Era Andrea Bocelli in Mamma, canzone che vorrei dedicare alla mia partita un anno fa, che avrebbe dovuto festeggiare il suo compleanno proprio oggi, pace alla sua anima e tante buone cose a tutte le mamme del mondo. Sono le 15:53, Banda Bardo, Caffè di Ver, 7 minuti di percussioni, titolo con il quale concluderemo il programma in lingua italiana di oggi, di questo giovedì 3 settembre 2026. Grazie Nahuel per la collaborazione tecnica, grazie a voi per l'ascolto e poi vi do appuntamento sabato sempre alle 15, sempre nel quadro del programma in lingua italiana. Ciao a tutti.
1: È giunto il momento di fare una canzoncina di quelle belle, tranquille, riposanti, proprio tranquille.

E allora, visto che abbiamo quasi finito, ne approfittiamo per baciarvi tutti e tutte, che lo vogliate o meno. Vi cospargiamo di affetto e di sudore alla pari. Vi ringraziamo per essere stati sorridenti, per aver partecipato così tanto. Mi raccomando, quando uscite ci sono i banchini di Emergency, di Amnesty, eccetera. Mi raccomando, non cambiate. E mi raccomando, rimanete indipendenti. Ciao, un bacio a tutti dalla banda Bardo. Attenzione.

Però se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticato. Magari se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso.